0: carne, pochi, di camino, cosa abbiamo?
1: Abbiamo morani. Lengai kitua iluita.
2: Kanunga peleke lengaro.
3: Yeah, yeah, sanga sa. Loro wena jiruli.
1: Oya la ya. Oya.